kashilade wahidi kale hoyate lage tankale tankashilade hakisitale hoyate waka tankale unkashilade wahidi kale hoyate lage tankale tankashilade hakisitale hoyate waka tankale unkashilade wahidi kale hoyate lage tankale